le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò, e tu

0: Però...
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Questa è casa mia, è l'interno 3. C'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole libertà.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi al mattino al nord, ma poi rapido diradamento, e da segnalare anche qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera e lungo la dorsale appenninica. Temperature più accettabili rispetto agli altri giorni, ma caldo comunque che continuerà a farsi sentire, con massime che potranno sfiorare i 34-35 gradi. Venti deboli e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

insieme, questi bellissimi mesi insieme, facendo il tutto, Sava Sandir, con il meglio della musica delle nostre orchestre, affinché le prossime due ore siano ricche di sorrisi, tanta musica e tutta la radio liscio che vi serve. Benvenuti ad Energia Contagiosa, gustatevi la puntata che ho preparato per voi.

Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a Paola, buongiorno a Gaetano, buongiorno a Franco, buongiorno a Pamela, ciao a tutti. Qualcuno ha scritto al 331-335-6565, qualcun altro invece ci sta salutando su Facebook e ci sta dando il buongiorno. Benvenuti tutti quanti ad Energia Contagiosa. Allora, parliamo di una cosa che ci viene veramente bene, ovvero il cibo, tanto per cambiare. Siamo finiti in testa a un'altra classifica. L'Italia è il paese dove si mangia meglio in tutto il mondo, hai capito? Questo fa sempre piacere, però siamo entrati nel top della classifica dello street food, battendo gente come la Francia, la Grecia e il Perù, che se ne intende. Ce lo dice Taste Atlas 2025-2026, e in questa particolare classifica tra le regioni italiane citate che spiccano c'è la Campania con Napoli e la Sicilia con Palermo, dove lo street food non è solo un consumo veloce, no? Lo sapete bene, proprio un'espressione di tutta una cultura gastronomica di un livello altissimo, che ve lo dico a fare. Napoli è stata incoronata la migliore città al mondo per il cibo, surclassando Parigi, Vienna e Tokyo, e vorrei anche vedere. Leggo: la pizza in versione street food ha conquistato tutti, da quella a portafoglio bellissima, toc toc, te la porti via, quella fritta, mamma mia, la pizza fritta, impazzisco, le varie pizzelle napoletane, insomma, sta roba, il cupitiello, che cioè sono quelle cose, no, che te le porti in giro, te le mangi, con cosa lo batti uno street food del genere? Palermo si è difesa molto bene con il suo street food 2026 del Gambero Rosso. Il campione regionale della Sicilia è il massimo dello street food di Palermo, si chiama così questo locale, Tempio dell'Arancina e delle panelle. Vabbè, c'è anche l'antica focacceria San Francesco tra le 10 migliori del paese, e tra le specialità palermitane c'è lo sfincione, il pane con la milza e le crocche. Molto bene anche Lecce con le sue cime di rapa, Roma con il supplì e Bologna con l'indegno, che è un ristorante dove appunto è stato dato il premio. In crescita i mercati e il cibo da sport di qualità, mentre da gustare, insomma, mentre si passeggia in giro, cosa c'è di meglio? Sei in giro, un po' bruci le calorie, quindi sei predisposto a inglobarne delle altre. Su queste cose del cibo l'Italia, mi dispiace ragazzi, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti, va, meglio che non ci pensate negli altri paesi a quanto si mangia bene qua, perché va bene tutto, ma sul cibo lascia stare l'Italia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno amici di Radio Liscio, titola così il nostro post di oggi della Cris sulla nostra pagina Facebook. Salutiamo un po' di amici che sono qua con noi: Gennaro, Monica, Raffaella, Sonia, Teresa, Clara, Pamela. Buongiorno a tutti quanti. Allora, siete delle persone che se ne vanno via presto dalle feste oppure siete dei ritardatari? Ve lo dico perché è uscita questa notizia, una ricerca condotta dall'UNSW Time Management Institute, che appunto ci fa capire quanto tempo si guadagna in un anno se invece di tergiversare stando nelle feste ce ne andiamo via subito. C'è una ricerca per tutto, fondamentalmente. Sta di fatto che tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto leggo che l'addio alle feste ci può arrivare a costare fino a 19 ore l'anno, hai capito? Per i più socievoli, quelli che invece tirano proprio lungo lungo, sono quasi 2 giorni interi. Quindi qua questo articolo, questa ricerca tende a dimostrare che se te ne vai via prima dalle feste, saluti, stai lì un pochino, c'è un enorme guadagno di tempo. Però al contempo, se te ne vai via dalle feste, ti diverti meno, no? Non lo so, a me piace star lì a chiacchierare fino in ultimo, vabbè. Sta di fatto che tra i vari ci vediamo, aspetta un attimo, mi ero dimenticato di salutare, le ore che si accumulano sembrano essere davvero tante. Sto studio è stato fatto su 2000 australiani con una media di 25 eventi all'anno, che tra l'altro sono tantissimi, io non li faccio 25 eventi all'anno. Sta di fatto che mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare le ultime chiacchiere, gli ultimi saluti, no? E quindi 2 minuti qua, 3 minuti là, 4 minuti là, alla fine dell'anno tutto sto tempo mi diventano 19 ore in un anno. E vabbè, capirai, no? Tempo ben dedicato al tempo perso, no? Quello che diciamo spesso essere tempo perso di qualità. Niente, niente, questa ricerca non mi trova affine assolutamente, perché a me piace star lì alla fine con gli ultimi saluti. Invece voi come siete messi? Se volete farmelo sapere, 331-335-6565, e state lì perché tra poco vi porto a Guastalla, dove c'è la 12ª edizione di Georgica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio.

E rieccoci insieme. Allora, guidatori, prestate sempre più attenzione quando siete alla guida. E mi raccomando, non bisogna bere, ovviamente, ça va sans dire, quando si guida. Però in questi tempi bisogna stare ancora più attenti, perché alzare di un pelino il gomito o bere un paio di bicchieri in più a cena potrebbe essere molto molto costoso. Infatti diventa operativo l'alcol lock, ovvero quel dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio, sarà obbligatorio a brevissimo per i conducenti recidivi a cui è stato riscontrato un tasso superiore allo 0,8 grammi litro per un periodo niente meno che 2 o 3 anni. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato il tutto sul portale dell'automobilista.it, indicando anche l'elenco degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di alcol lock, perché questo poi è anche un altro problema che bisogna affrontare, perché se fai una norma, poi sta norma deve essere applicabile. Allora, innanzitutto il costo dell'apparecchio è di circa 2000 euro, e questo lo afferma Feder Carrozzieri, l'associazione di autocarrozzerie italiane, che sottolinea anche però che il parco auto è molto anziano, cioè l'età media delle vetture in Italia si attesta a 13 anni, e quindi su molte autovetture sarà tecnicamente impossibile installarlo questo alcol lock. Inoltre, continuo, non tutte le carrozzerie, anche se in possesso dei requisiti di legge, potranno montare il dispositivo sulle vetture, ma solo quelle indicate dal produttore dell'apparecchio e inserite nell'elenco del MIT. E questo è un bel limite, perché da un lato viola le norme sulla concorrenza, ovviamente, perché tu se fai una cosa devi lasciare il mercato aperto, non puoi dare il monopolio a un'unica azienda, e dall'altro riduce il numero degli operatori abilitati, rischia di far aumentare ulteriormente il costo per gli automobilisti. Insomma, la norma può essere anche buona, se non sbaglio c'è anche negli Stati Uniti quel dispositivo che se tu continui a bere e ti metti alla guida e vieni beccato una volta, due volte, poi la macchina non si avvia più, e potenzialmente potrebbe essere anche una soluzione se vogliamo, però ovviamente devi essere messo nelle condizioni di poterlo installare, di per far sì che ciò avvenga. E da quanto leggo mi sembra che siamo ancora un po' lontani. Vabbè, vedremo come evolverà pure questa cosa dell'alcol lock. Sta di fatto che ormai di guidare è veramente diventato una croce. Da una parte è necessario ovviamente correre ai ripari, perché gli incidenti sono tanti sulle strade e sono spessissimo causati dall'alcol. Dall'altro però ci scontriamo sempre con quel discorso di limitazione della libertà personale. Insomma, i limiti di tollerabilità e le situazioni, secondo me, devono ancora essere considerati. Però insomma, vedremo che cosa succederà anche con questo alcol lock. Mi raccomando, se vi mettete alla guida, ovviamente non bevete, questo è sempre un buon consiglio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E rieccoci qua, allora parliamo di un argomento leggero, poi dipende, questo dipende un po' dalla vostra colazione, perché la colazione può essere leggera o pesante, parliamo giusto appunto di questo, il pasto più importante della giornata, dicono, esce questo studio spagnolo del CIBER, che è il Centro di Investigación Biomedica en Red, per le malattie cardiovascolari dell'Istituto di Ricerca dell'Hospital Mare de España, e quindi si parla di colazione perché viene fuori che farebbe anche molto bene al cuore, ovviamente sempre abbinata a cibi di qualità, e quindi insomma se si parla di questi argomenti qua trovano sempre manforte dal sottoscritto. Allora partiamo dall'assunto che la colazione ideale è equilibrata, nutriente e apporta circa il 20% delle calorie giornaliere. Combinando, l'ideale sarebbe carboidrati complessi, quindi integrali, proteine, grassi sani e fibre. Deve saziare a lungo perché ovviamente deve darci energia costante fino all'arrivo del pranzo, però contenere un basso indice glicemico. Mi dicono che include latte, yogurt, cereali integrali, frutta fresca e frutta secca, quindi diciamo che bisognerebbe fare una colazione di questo tipo per avere poi le energie per affrontare la mattinata. Io sbaglio sempre su questa cosa qua. Allora, quando sono a dieta mangio lo yogurt magro con un cucchiaino di marmellata, perché lo yogurt magro veramente è immangiabile, cioè, capisco tutto, ma proprio una roba. Mentre invece quando ho un po' più di tempo, due biscottini, però non salvo quando sono in giro per alberghi, ecco, la colazione la faccio lì perché trovo tutto pronto, bacon, uova, forse esagero, però ci sta, dai, quando sei in giro. Vabbè, comunque hanno fatto questo studio e dal quale si evince che chi assume calorie con cibi di alta qualità in termini di proteine, grassi e fibre e altri nutrienti avrebbe un rischio più basso di contrarre malattie cardiovascolari. I partecipanti allo studio avevano un'età compresa tra 55 e 75 anni, erano per lo più in sovrappeso o obesi e avevano 5 fattori di rischio di aumento delle malattie cardiache, tra cui diabete e ictus. I partecipanti sono stati seguiti per 3 anni con diversi monitoraggio e alla fine viene fuori che le persone che considerano la colazione il pasto più abbondante della giornata hanno anche più possibilità di perdere peso rispetto a chi saltava la colazione o consumava pasti più leggeri. Non è però soltanto la quantità di cibo, e qua bisogna porre l'accento, ma la qualità che fa la differenza. Infatti questa qualità dovrebbe includere proteine, grassi di alto valore, fibre e minerali come potassio e ferro. Meglio pochi zuccheri aggiunti, questo è un buon consiglio che vale sempre. Quindi cereali integrali come fiocchi d'avena oppure un bel toast con avocado o uova insieme a della frutta. Diciamo che se siete amanti del cappuccino con panna o del caffè al volo come il sottoscritto, sta notizia non è il massimo, però bisogna crescere, no? Imparare, saperne di più per migliorarsi, quindi è bene anche qualche buon consiglio ogni tanto sulla colazione, che la facciamo di fretta, in realtà bisogna dedicarle il giusto tempo. E voi come state messi a colazione? Fatemelo sapere, 331 335 6565.

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Quali sono i comuni italiani più cercati dai turisti stranieri per cambiare vita? Ve lo dico io. Ben ritrovati carissimi ad Energia Contagiosa. C'è tempo per questo racconto che emerge dai dati di Gateway.com, che è un portale specializzato nella compravendita immobiliare per clienti esteri. C'è un cambio di passo. Praticamente fotografando non solo dove si compra la casa, ma come si immagina la vita futura in Italia, ecco che sono sempre più i turisti che nel 2025 hanno acquistato in maniera molto più consapevole e meno impulsiva. D'altronde, signori, è così. In Italia però, in alcuni borghi storici, magari in zone non centrali ma un po' remote, si possono trovare dei meravigliosi locali a 100.000 euro da ristrutturare, fino ad attici da 1 milione di euro. Ovviamente dipende che budget hai, questi nelle città d'arte. In cima alla classifica delle mete più scelte si conferma Ostuni, la città bianca premiata, siamo in Puglia, dal suo centro storico abbagliante. Bellissima, Ostuni, è proprio così tutto bianco che quando cammini lì dentro veramente sembra di stare in un mondo a parte. Dicevo, premiata per questo suo storico borgo meraviglioso, con le campagne punteggiate dai trulli, il mare a pochi metri proprio lì davanti. Insomma, qua i prezzi sono ancora accessibili, e il turismo ce n'è, d'estate è un delirio Ostuni. Poi c'è la Calabria con Scalea, scelta da una comunità europea ampia e fidelizzata. La Sicilia compare con Caltagirone, le sue case storiche sono spesso acquistate poi per essere riportate a una nuova vita, e questo è bello perché si riqualificano anche i borghi. Poi c'è Noto, con il suo barocco dorato, no? Offre proprietà di pregio molto molto belle. Unica grande metropoli in classifica è Roma, la capitale ritrova centralità grazie anche al Giubileo, insomma è una solidità percepita dal mercato, ecco, diciamo così. Riappare poi la Puglia con Carovigno, alternativa più riservata rispetto a Ostuni, mentre invece per il centro spicca Todi, molto bella Todi, arroccata, è molto particolare, molto silenziosa, il classico viaggio nel tempo italiano in questi borghi storici, mentre invece il nord entra in scena con Nizza Monferrato, nel cuore delle colline, patrimonio UNESCO. Hai capito? Quindi, secondo questa indagine di Gateway.com, i turisti stranieri che vogliono venire a vivere in Italia scelgono borghi di mare, borghi per lo più isolati, non amano tanto la confusione e scelgono la qualità. E devo dire che da noi di qualità ce n'è davvero tanta.

Ben ritrovati a tutti carissimi in questo mercoledì 25 marzo 2026 ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando al 331-335-6565. Vi abbracciamo, complimenti da tutte le parti, quindi siete sempre molto molto gentili. Riparto perché voglio parlarvi di POS. Infatti a partire da gennaio 2027 non riceverete più uno scontrino cartaceo per dichiarare l'acquisto giusto appunto avvenuto con il POS. Infatti i pagamenti elettronici, l'ho sempre trovato un po' anacronistica sta cosa, scusate, tu fai il pagamento elettronico per anche risparmiare sulla carta, oltre che limitare l'uso del contante, e poi via di carta sprecata con scontrini su scontrini. Quindi non dovremo più conservare, anche per i rimborsi, gli scontrini. Basterà infatti un documento digitale che riporti tutte le spese, anche inviato dalla banca, dove tutto è tracciabile. Tutto questo fa parte del decreto PNRR varato dal Consiglio dei Ministri il 29 di gennaio e serve per semplificare la rendicontazione familiare in vista del 7/30 all'Agenzia delle Entrate. Quindi basterà conservare i file delle ricevute inviate dal proprio istituto di credito. Ecco, vanno bene anche gli estratti conti digitali, purché tutto sia tracciabile, perché naturalmente deve essere tutto quanto sempre alla luce del sole. Lo stesso discorso vale anche per i versamenti agli enti pubblici con canali elettronici tipo PagoPA, insomma basta ricevute cartacee. Dal 2026, nelle prossime settimane, scatta poi il collegamento fra registratore di cassa e POS. A marzo l'Agenzia delle Entrate potrà collegare il POS al registratore e da metà aprile le nuove regole saranno applicate ovunque. Scopo di tutto questo è che tutti gli esercenti si dotino di un contatore di cassa che possa emettere scontrini elettronici nei prossimi anni. Hai capito? Però se il cliente lo vuole potrà sempre richiedere lo scontrino cartaceo, infatti non tutti sono pronti ad adeguarsi alle novità in arrivo. Vabbè, insomma, piccoli passi naturalmente verso un futuro che ci chiede di sprecare sempre meno carta. Se volete dire la vostra, 331-335-6565.

Oh, eccoci qua, ben ritrovati carissimi. Adesso vi faccio un po' prendere male con sta cosa, perché secondo me è una cosa che abbiamo un pochettino tutti. Sotto il mobiletto della cucina, no? Dove c'è il lavandino, cosa ci tenete? Ecco qua, io per esempio dopo questa cosa qui ho dato una bella pulita, perché è un posto dove in qualche maniera, no? Ci sono dei pericoli che è meglio conoscere. Ho questa notizia davanti e purtroppo mi ha acchiappato il titolo e ho approfondito e niente, da lì ho dovuto togliere tutto. Infatti sotto il lavello della cucina, quello del bagno, no, ci potrebbero essere dei mix pericolosi di sostanze chimiche. Occhio. Allora, a parte il fatto che con i bambini non bisogna tenere niente lì sotto, perché magari i piccoli vedono sti flaconi colorati e potrebbero aprire e ingoiare qualcosa. Il 40% degli incidenti chimici, leggo, con intossicazione avviene proprio in casa. Questo secondo i dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché abbiamo un'errata percezione del pericolo e ignoriamo i simboli e i segnali sopra indicati. Spiega Ermanno Vicini, che è il CEO di Serpac, che è una società specializzata nella progettazione, sviluppo e vendita di imballaggi ed etichette per il trasporto di merci pericolose. Dice: bisogna distinguere tra il pericolo per l'utilizzatore, regolato dal sistema CLP, e quello legato al trasporto delle merci pericolose. La candeggina ne è l'esempio perfetto. Dice: se ingerita è estremamente pericolosa, ma la sua concentrazione è tale da non essere classificata come merce pericolosa per il trasporto. Quindi questo è uno dei casi in cui non vedrete pannelli arancioni sui camion che la consegnano, ma il consumatore deve comunque prestare la massima attenzione ai pittogrammi. Proprio questi simboli infatti bisogna controllare, questi qui a forma di rombo sono la prima difesa. Sui prodotti più aggressivi come gli sgorgatori o i disincrostanti, tipo quelli per il forno o quello per i tubi, c'è il simbolo della corrosione. L'efficacia di un prodotto corrosivo è direttamente proporzionale alla sua reattività, sottolinea Vicino. L'etichetta CLP originale permette di capire subito come proteggersi e fornisce ai medici le informazioni necessarie per intervenire in modo mirato. Quindi evitate il travaso in bottiglia o in flaconi anonimi, perché cancellano le icone. Non mischiate candeggina con aceto anticalcare, perché liberano cloro gassoso, tanto per dirvene un'altra. Si possono creare delle nubi tossiche proprio che partono dal basso e colpiscono proprio i bambini. Tenere i locali arieggiati, anche pagni e spugne, pensate un pochettino, se usati con oli protettivi o solventi e poi conservati, possono dar vita a ossidazione rapida e anche innescare un incendio senza scintille esterne. Mamma mia, un'ansia mi ha messo sta notizia. Togliete tutto, mettete tutto al sicuro, che è un attimo, non la dovevo leggere, lo sapevo che non la dovevo leggere. Ecco, no, però scherzi a parte, è importante prevenzione prima di tutto, anche nelle piccole cose, nelle sciocchezze come queste, uno non ci pensa mai, e invece poi, tac!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Pronti per il fine settimana? Avete già impostato il calendario? Beh, se vi servono degli spunti e delle idee, dovete scaricare la nostra app di Radio Liscio. Lì ci sono tutti i programmi nostri, delle nostre serate e anche degli artisti che passano per di qua. Quindi, insomma, se avete voglia di ballare, sicuramente troverete la location perfetta, anche alla Peschiera di Valdengo, come sempre, grande spettacolo della musica da ballo, oppure accendendo Prima Antenna, dove si balla sempre, o ancora andando su YouTube. Sul nostro canale YouTube, giusto appunto, lì trovate le registrazioni delle nostre migliori serate. E quindi, anche se siete in casa con gli amici, basta accendere la televisione, mettere su YouTube e voilà, parte la festa direttamente nel salotto. Ma che volete di più? Radio Liscio, tutto ciò che serve.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci insieme, carissimi. Volgiamo quasi verso il termine della puntata di oggi, ma c'è questa notizia che in un modo o nell'altro ci tocca. Non so se siete dei fruitori dei monopattini elettrici in città. Insomma, c'è chi è pro, c'è chi è contro. Tante regole sono state date. Metti il casco, insomma, sono sempre un tema abbastanza dibattuto, perché da una parte qualcuno li trova terribilmente comodi e anche piacevoli, no, per girare insomma le città. Dall'altra però creano un po' di problemi, vengono un po' abbandonati da tutte le parti. Insomma, sono dei servizi che non sono semplicissimi da gestire, tanto che il comune di Firenze ha detto basta. Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da Bird, confermando il via libera alla delibera comunale. Quindi Firenze diventa la prima città italiana a vietare definitivamente il servizio dei monopattini, come vi dicevo, quelli elettrici, no? Come vi dicevo, tutto nasce dalla difficoltà di applicare le nuove norme nazionali sulla micromobilità, in particolare l'obbligo del casco, dei comportamenti scorretti ormai diffusi, circolano contromano, due persone sullo stesso monopattino, parcheggi irregolari, tentativi delle società di sharing di risolvere il problema dei caschi si sono rivelati inefficaci e assolutamente costosi. Tra l'altro Firenze non è il primo caso europeo, perché già Parigi li aveva vietati nel 2023 e Madrid nel 2024. In Italia nessun'altra grande città ha ancora adottato una cosa simile. Quindi è una nuova strada che potrebbe essere seguita, diciamo così, da altre amministrazioni che hanno problemi simili, e bisogna vedere un po' la reazione degli utenti, perché soprattutto gli stranieri, no? Ormai se li aspettano, perché i monopattini elettrici sono molto diffusi e oggettivamente con la congestione di traffico che c'è, con i pullman che hanno gli orari che hanno, i treni sempre in ritardo, insomma anche muoversi in città anche sui tram non è semplicissimo. Quindi il monopattino elettrico ti offre una soluzione rapida, veloce, però certo bisogna rispettare le norme, e a quanto pare l'inciviltà la fa ancora da padrona, tanto che Firenze ha detto basta. È una sua scelta, bisognerà adeguarsi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
2: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, è arrivata alla reazione spagnola. La Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
1: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi, è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Allora, parliamo di animali, cani, gatti, animali domestici. È uscita sta roba spettacolare, un po' assurda, vabbè. Si chiama Glocal Me Pet Phone e praticamente è uno smartphone da collare per cani e gatti. Niente, è stato presentato a inizio 2026 e praticamente è un telefono proprio pensato per loro, capito? Glielo si attacca al collarino, pesa circa 37 grammi, ha 5 giorni di autonomia, include anche tutta una community per animali, no? Come se il cane avesse bisogno di andare su WhatsApp o su Facebook. Vabbè, da una parte non è male, perché comunque ti permette di chiamare l'animale e addirittura ricevere chiamate da lui. E allora dice, come fa il cane a chiamare? Ho approfondito, praticamente il cane con 3 saltelli fa avviare una chiamata. Io non lo so, robe da matti. E niente, serve per vedere dove è il tuo cane, monitorarlo tramite un sistema GPS, parlarci di torna a casa Jack, torna a casa. Pazzesco. Ormai se le inventano una dietro l'altra, una roba incredibile. Io già vendevo dei distributori di cibo per gatti, di crocchette per gatti con la telecamera, no? Che ti consentiva di vedere il gatto come si muove in casa. Adesso siamo arrivati all'assurdo, il telefonino per cani e gatti. E state tranquilli che lo compreranno in tantissimi, perché quando c'è una roba del genere, via, si parte. Ma tra l'altro non costa neanche tantissimo, 70-80 euro, leggo. E boh, serve per connettere maggiormente i proprietari con i loro animali domestici quando sono lontani. Io non lo so. Vabbè, detto questo, mi aggancio a sta cosa per farvi presente anche però che tutto questo ha una logica, ha un senso. Infatti, tutta sta roba qua è un business da oltre 3 miliardi di euro e considerate che in Italia siamo arrivati al punto in cui ci sono più animali domestici che figli. Ci sono 59,9 milioni di umani in casa e 65 milioni di animali. Quindi, cioè, praticamente ormai la proporzione è questa, no? Gli italiani non fanno più figli, però tutti hanno uno o due animali domestici. E che per l'amor del cielo non c'è niente di male ad avere animali domestici. C'è qualcosa di male a non fare più figli, perché naturalmente capisco le problematiche, capisco il periodo e tutto quello che è. Però quando quel dato sorpassa quell'altro, secondo me c'è da rivedere un po' quali sono le priorità, no? Senza nulla togliere ai coccolosi amici a quattro zampe, però i figli sono i figli, hai capito? Vabbè, non so voi come la pensiate, se questi numeri vi tornano, chissà quanti all'ascolto hanno un animale, un cane, un gatto, e chissà in quanti stanno pensando di acquistare questo collare tecnologico con la telecamera e il telefonino integrato per parlare con Fido. Che tempi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Qua crollano le certezze proprio una dietro l'altra, no? Una delle cose che ti dicono riguardo al sonno, meglio ci hanno sempre detto riguardo al sonno, è sto fatto che i rumori bianchi favorissero un pochettino il riposo, no? Quindi suoni anche delicati, suoni dolci. Eppure, secondo un recente studio, le registrazioni di alcuni rumori, tipo il mare, il vento, no? Che richiamano quell'idea di pisolino e ti fanno addormentare, no, potrebbero essere controproducenti. Infatti questi qua, che sono chiamati suoni dolci, potrebbero essere dannosi, perché a quanto pare accorcerebbero il tempo in cui siamo nella fase del sonno più profondo, ovvero la fase REM. Ed è uno studio che è stato condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine dell'Università di Filadelfia, analizzando come gli stimoli sonori nella notte possano interferire con i cicli notturni e quindi con la fase REM, che è una delle fasi fondamentali mentali per la memoria, l'equilibrio e il recupero mentale. Il problema è che sono sempre di più quelli che utilizzano dei dispositivi per indurre il sonno, un po' con questi rumori dolci. Io mi ricordo con le mie bambine col phone, mamma, dormivano solo col phone quando erano piccole, giù a cullarle con sto phone in mano, quante ore io ho passato. Vabbè, invece un altro ricordo era mia cugina. Io mi ricordo, mia cugina si addormentava con le cuffie nelle orecchie e la musica. Io dicevo, ma come fai a dormire con la musica nelle orecchie? E lei la rilassava e dormiva solo così. È andata avanti per un bel po' sta storia. Io per esempio sono uno di quelli che sì, vabbè, se ho il mare me lo godicchio, però tendenzialmente mi piace il silenzio quando entro in camera. Ho scelto anche una zona del mondo dove non ho traffico sotto casa mia, proprio per non aver sto fastidio. Vabbè cari, se volete farmi sapere come dormite, 331 335 6565. Qua le cose cambiano di continuo. Ieri andavano bene i rumori bianchi, oggi non vanno più bene, domani lo scopriremo. D'altronde questi fanno ricerche su tutto e noi le leggiamo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Or dunque, cari, dopo tutti questi menù che vi ho proposti oggi, che cosa mancava soltanto? Il dolce. Ecco qua, e questa notizia mi dà una mano per offrirvi anche quest'ultima pietanza nel menù di oggi, soltanto che mi lascia un po' con il naso un po' così raggrinzito, perché i dolci stanno prendendo una direzione, una piega che non è che mi piaccia troppo. Cioè, sono i dolci non dolci, questa è un po' la direzione che sta prendendo l'alta ristorazione. Stanno riducendo gli chef sempre di più la quantità di zucchero per costruire dei dessert dove acidità, amaro e sapidità trovano spazio e definizione, creando quello che dicono un equilibrio che sostituisce l'effetto zuccherino immediato con una progressione più misurata. Allora, io dico una cosa, il dolce per me deve essere dolce, cioè già me ne concedo pochi, no? Perché comunque, ovviamente, il dolce bisogna centellinarlo un pochettino, specie se cerchi di tenerti un pochettino in linea. Però se poi mi togli il dolce dal dolce, allora a me non mi trovi troppo d'accordo, eh? Dicono che le note agrumate, togliendo il dolce, risultano più vive, quelle tostate più profonde, l'amaro più strutturato. Sono in tanti, no, che lavorano proprio su questa precisione.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Ben ritrovati, momento scienza. Allora, sta notizia ce l'ho qua da un attimino, però ho dovuto fare un po' di ricerca per capire se fosse vero, perché in realtà ormai con queste fake news non ci capischi più niente. E niente, sta di fatto che Nikola Tesla ne andrebbe fiero, fierissimo degli amici finlandesi. Infatti negli hangar della periferia di Helsinki degli ingegneri hanno sperimentato una cosa veramente innovativa, potrebbe essere l'invenzione del secolo, ovvero trasmettere l'elettricità alle case senza fili, ma completamente in wireless, cioè rendetevi conto, non senza avere più la necessità di avere il cablaggio che ci porta l'energia elettrica. Pensate quanto potrebbe essere rivoluzionaria questa cosa. Dicevamo, chi lo sognò per primo fu Tesla all'inizio del XX secolo, e sognava un mondo in cui queste torri gigantesche erano in grado di trasmettere questa elettricità a case, fabbriche, città intere. La famosa torre di Wardenclyffe, mai completata, era il simbolo insomma di questo progetto, che all'epoca sembrava ambizioso. E invece guarda qua, unendo le competenze di Tesla e quelle di Guglielmo Marconi sulle onde magnetiche, che hanno aperto la strada della comunicazione senza fili, no, con dalla radio fino ad arrivare al wifi, insomma, gli ingegneri finlandesi cosa hanno fatto? Attraverso queste onde magnetiche o radio riescono a trasmettere l'energia elettrica da un punto cosiddetto trasmittente a un dispositivo ricevente, capito? Quindi non solo più informazioni che viaggiano nell'aria, ma anche energia. Cioè immaginatevi lo scenario, no? Droni, auto, smartphone, tutto che si ricarica in automatico soltanto con l'esposizione, senza parlare poi dei trasporti pubblici, la robotica, la logistica. Cioè è un'invenzione che, se davvero poi prenderà forma, no, perché poi sapete che dal progetto all'idea alla realizzazione vera e propria ce ne passa. Gli scienziati infatti sono cauti, ma sottolineano che sicuramente si tratta di una nuova tecnologia, come la radio agli inizi del Novecento, come il wifi a fine 90, anni 90, boh, chi lo sa se potrà essere davvero la svolta. La Finlandia comunque sta dimostrando che è sempre dalla parte di quelle intuizioni, no, molto intelligenti per quel che riguarda l'ambiente. I paesi nordici sono molto molto più avanti, ed effettivamente uno studio di questo tipo ti fa capire sì quanto può essere importante investire nella ricerca tecnologica, non per le armi, per le bombe, ma per questa roba qua, per il bene comune, che dovrebbe essere quello a cui tutti ambiscono. Ma ahimè, la storia ci racconta tutt'altro. Comunque bravi agli amici finlandesi, veramente un'innovazione che rischia di far la storia. Vedremo che evoluzioni avrà.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Avete passato un bel weekend? Spero proprio di sì. Oh, pubblicate le vostre fotografie, le vostri tag sulle nostre pagine Instagram e Facebook, taggate ovviamente Radio Liscio, che così veniamo con voi. E magari se siete andati in qualcuno degli eventi che vi ho segnalato nel corso della settimana, mi fa anche piacere, così mi fate vedere davvero come sono andati. Sta di fatto che vi aspettiamo sui nostri social, mi raccomando, facciamo crescere questa bellissima community. Ogni giorno la nostra cria segna i badge ai fan più attivi, quindi non perdetevi questa opportunità. E adesso le news, e torno presto da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul carovita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, funerale del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati in seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa per questo lunedì 30 marzo. Ricordatevi che c'è il nostro Radio Liscio Summer Tour in partenza, quindi quest'estate verremo anche a trovarvi nelle vostre piazze portando la TV, le telecamere, la musica, le orchestre. Sarà un grande spettacolo. Però volevo dirvi un'altra roba, perché a proposito di spettacoli, per quel che riguarda l'Italia, c'è sempre il discorso del mangiare, no? E quindi esce questo articolo che dice che mangiare al ristorante piace sempre di più. Certo, se te lo puoi permettere, ovviamente, perché negli ultimi anni andare fuori a cena è diventato molto di tendenza, non solo le cene come si faceva una volta, ma anche le colazioni, i pranzi sempre più frequenti, ci dicono i dati. Spopola lo street food, il 46,6% degli italiani va fuori almeno una volta al mese, più uomini e giovani residenti del nord-ovest. Invece il 30,6% fa il brunch, in prevalenza uomini, Gen Z e millennial qua del sud Italia. Invece in Europa invece quelli che spendono di più al ristorante sono gli irlandesi e gli spagnoli. Al terzo posto c'è Malta, seguono Grecia, Austria, Portogallo, Cipro e poi c'è l'Italia. Quelli che spendono meno in assoluto invece sono i lituani, i polacchi e i rumeni. Anche i tedeschi non vanno spesso al ristorante, ma questo un po' me lo aspettavo, diciamo. Non frequentano molto bar e cantine, quelli che lo fanno si attestano intorno al 4,3% rispetto a una media europea del 7%. Quanto si spende? Una media di 35 euro a testa nelle capitali come Roma, Milano, Firenze o Venezia, tra cui cucina locale, innovazioni gastronomiche e gourmet, ovviamente. È sempre un bel salasso, si spende un po' meno al sud, però ormai dipende poi sempre dove vai, perché ormai qua si abbiamo un po' sbroccato, un po' perso la testa. Io quando esco a mangiare in quattro con tutta la famiglia mi rovino tutte le volte, perché d'altronde fai presti conti, no? Va bene, cari, ci manca ancora un paio di eventi, se non mi ricordo male. Fammi vedere la lista. Ah sì sì, andiamo a farci delle camminatine pasquali in posti molto molto carucci. Vi aspetto qua tra poco.

Ciao Raffaella, ciao Francesco, Annabella, Elena, Enza, Piera, Franca, Mario, Maria Rita, Massimo, Olivia, ciao a tutti, ben ritrovati sulle nostre pagine di Facebook. Loro sono quelli che ci salutano questa mattina, io ovviamente ricambio alla grandissima. È arrivato anche qualche messaggino al 331 335 6565, ne pesco uno a casa. Prima abbiamo parlato di Milano e c'è Piero che evidentemente è di Milano, che mi dice: caspita, non mi immaginavo tutte queste cose a Milano a Pasquetta, stavo ipotizzando un viaggetto ma quasi quasi resto in città. E vedi che alla fine c'è sempre qualche spunto a star collegati con noi, vedi che ti arriva sempre qualche idea per il fine settimana. Poi questo è ovviamente, che ve lo dico, a fare un weekend speciale. Magari qualcuno di voi è in viaggio o sta programmando un viaggio. Se andate in zone asiatiche, sappiate che Singapore è stato eletto il miglior aeroporto al mondo, quindi se passate di lì è stato confermato al primo posto nella classifica 2025. Lo scalo di Singapore Changi, bellissimo. Tra l'altro c'è una fotografia in mezzo a tutto il verde con questa fontana incredibile. A sancire insomma questa posizione il World Airport Awards di Skytrax, un'organizzazione britannica. Subito dietro c'è l'aeroporto internazionale di Doha, chissà cosa rimarrà poi adesso di tutta quella zona lì e di tutta quella parte del mondo. Insomma, era il più apprezzato del Medio Oriente, è il più apprezzato del Medio Oriente, ma ovviamente la situazione dal 2025 è un po' cambiata. Terzo classificato l'aeroporto di Tokyo Haneda, premiato per la sua impeccabile pulizia e per l'efficienza nei voli nazionali. Se non mi ricordo male, l'anno scorso era Tokyo che aveva vinto il primo posto. Roma Fiumicino si piazza all'ottavo posto nella graduatoria mondiale. Leonardo da Vinci ha ricevuto il premio come miglior aeroporto al mondo nella categoria 40-50 milioni di passeggeri annui, e le ambite 5 stelle Skytrax. In effetti l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma è sempre molto apprezzato a livello nazionale e internazionale, quindi è sicuramente un simbolo di efficienza. Una volta ogni tanto che c'è qualcosa che funziona bene, ricordiamocelo. Insomma, signori, se avete dei viaggi in programma, magari state chiudendo le valigie sfruttando del ponte, beati voi, vi invidio, buone vacanze. Se passate da Singapore mi troverete bene, che vi devo dire.

0: Studi Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E voilà voilà voilà, dormire bene è fondamentale, quindi anche scegliere la città dove farlo a questo punto diventa importante, almeno secondo l'European Sleep Index 2026, che è andato proprio a scovare quelle città in Europa dove si dorme molto meglio invece quelle che sono nemiche del sonno. Allora, io non so se infici la città dove dormo, però ci sono delle notti in cui è un inferno, mi piglia la cervicale, sto malissimo e quindi ho proprio riscoperto il valore del buon sonno di qualità, tanto che mi porto ormai anche in viaggio sempre il mio cuscino, perché è l'unico modo per stare tranquillo di farsi una notte di sonno. Questa è l'età, superati 40 anni è un disastro. Vabbè, per stilare la lista si sono basati su alcuni parametri come lo stile di vita, l'inquinamento luminoso, la qualità dell'aria, i tassi di fumo, il consumo di alcol e la durata media del sonno degli abitanti, anche quella dei turisti. E quindi, quali sono le città da evitare se si vuole dormire profondamente e senza rumori? La città dove si dorme peggio è Londra, pensate che ha ottenuto un punteggio di 36,12 su 70, penalizzata da inquinamento atmosferico e rumori notturni come il traffico incessante, non si ferma mai. Non vanno meglio Praga, Varsavia e Barcellona, qua schiamazzi, rumori notturni, motivo per cui dormire è impossibile, ma d'altronde se vai a Barcellona non ci vai certo per dormire la notte, ma per far la fiesta, capito? Più che altro i residenti la vivranno bene perché è una bella festa, ma tutti i giorni. La città invece dove si dorme come degli angioletti, dov'è? Immaginate un po', è Svizzera, è Zurigo. Leggo: con una buona qualità dell'aria e un basso inquinamento luminoso. Seguono Amsterdam, che per forza è tutto fatto, ti addormenti in un attimo, e Stoccolma, che con la creazione di tanti spazi verdi, facendosi seri, hanno ridotto i rumori notturni. Troppo spesso l'insonnia dei turisti non è legata quindi soltanto al cambiamento delle abitudini, no? Come andare in bagno, quando si parte non si riesce ad andare in bagno, che non si riesce neanche a dormire, ma anche la città potrebbe influenzare questo discorso del sonno, almeno secondo questo studio di cui vi ho appena reso conto. Non so che rapporto abbiate con il sonno, vi auguro però, visto che ci stiamo aprendo al weekend, che sia un weekend riposante, vi consenta di ricaricare le batterie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati a tutti. Tra le cose capitate in questa settimana c'è stata anche la diffusione dei dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il MIM, per le iscrizioni all'anno scolastico 26-27, capito? Le iscrizioni sono state effettuate online e il 94,7% degli utenti, vabbè, si è dichiarato soddisfatto del servizio, chi se ne frega. Detto questo, è importante perché si cerca di capire dove andranno gli studenti nei prossimi anni scolastici. Ecco, pensate che il classico "la mia scuola" ormai è diventata una cosa di nicchia, elitaria. Sono cambiate proprio le preferenze.

I più gettonati sono lo scientifico e il linguistico e anche quello a indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Beh, d'altronde, oh, il mercato va in quella direzione. C'è anche un decollo dei licei a indirizzi tecnologico professionale che fa diplomare in 4 anni per poi proseguire negli ITS Academy o all'università. Sono 10.532 gli iscritti e le adesioni, quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, pensate un po'. In generale i licei raccolgono il 55,8% delle preferenze, ma stanno cambiando i gusti degli studenti. Come vi dicevo, a parte il classico scientifico e linguistico, emergono degli indirizzi legati all'attualità. Il liceo delle scienze umane, che sale di molto, c'è l'opzione economico-sociale, anche questa cresce. Il liceo del Made in Italy, pensate un po', nato nel 2025 con un incremento del 32,5%. Gli istituti tecnici si attestano intorno al 31%. E poi gli indirizzi di informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Queste sono un po' le scelte, diciamo, degli studenti per il prossimo anno. E insomma, cambiano le abitudini, l'importante è sempre andare avanti negli studi, perché poi la cosa fa la differenza in futuro, eh? Studiate, studiate, che poi questi anni vi mancheranno quando poi cominci a lavorare, la pacchia è finita.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul carovita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, e funerale del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
2: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me a Ma cos'è questo palco?
3: No. Ma io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
2: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno.
3: Esatto.
2: Che cosa ricordi di lui?
3: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante, però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo, e tutti mi dicevano ma dai, ma vieni via perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua, di là, e io non ci credevo, sai, poi ero piccola, avevo 17 anni, i 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, esempio di mia nipote, cioè ero proprio piccola, ero una bambina e niente, non credevo a niente, però me la sono goduta questa vittoria. Vabbè, dopo non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
2: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
3: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti. Nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Teddy Reno.
2: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
3: Ma io, caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con il sogno di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
2: Wow.
3: E poi abitavo a Parma. A Parma è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità. E in ogni quartiere io scappavo, la sera scappavo mia mamma, andavo in questi quartieri, ormai tutte le orchestre di parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
2: Ai ai ai, tipo avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
3: Una cosa così.
2: Fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti o dei generi musicali, cominciando con Mina, appunto Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
3: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così, Teddy Reno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice.
2: Wow!
3: Sì, mi diceva, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, da lì è cominciato poi tutto e tutto quello che è arrivato dopo.
2: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
3: Guarda, cantante? Musica da ballo io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno. Io nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io, dunque guarda te com'è andata, poi dopo mi è sposata, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Infatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano nell'Ambro, mi ha detto guarda sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
2: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice sì, quello
3: sì, che pensa. Guarda, sei molto brava ma non capisci niente, quando capirai qualcosa. Infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
2: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera oltre che per la vita privata, ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa.
3: È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
2: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
3: sì,
2: lavoro?
3: Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, ma a casa parlavamo solo di pace.
2: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
3: Sì, avevamo idee diverse, ma forse date anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età. Vabbè, comunque dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè. Tutto sommato alla fine ho ragione io, ecco.
2: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
3: Esatto.
2: E guai a dire il contrario.
3: Aspetta, no, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali. D'altronde, cioè, veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
2: Hai capito, dici, ecco perché era così.
3: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono, volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Titti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria della nonna e Attilia del nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche dover pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che effetto ti fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, insomma, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo momento.
1: Mia figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, ha cominciato ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto.
1: No, no, ho dovuto battagliare. L'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Eh beh, è la vita,
0: è stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: si trova
1: un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te.
1: Conto su di te,
0: che ha un messaggio
1: molto
0: bello.
1: Lui era più contento,
0: bello.
1: Invece
0: si vede, ma era
1: lui era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. A differenza di mia figlia, che dice, io piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma Conto su di te, questo messaggio in cui tu gli dici appunto, fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È stato poi così, questo si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente. Vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto, e però a loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
0: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, cantavi per i tuoi nipotini?
1: Non tanto, c'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
0: Oh, peccato.
1: E quella grande tantomeno. E mio figlio, vabbè, poi dopo. Lui però per hobby ha una compagnia di musicals, cioè si diverte, sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo, vabbè, le cose sono andate diversamente.
0: Così. E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione no. di cantante, saresti stata
1: contenta? Sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma, è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro. Parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma. No, ma è stato un po'. Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me mi sono meritata tutto quello che mi è arrivato.
0: Certamente. Tra l'altro, penso che per una donna no, non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
1: Senti abbaiare il cane?
0: Un po'. Ma
1: aspetta che chiudo la finestra.
0: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo, è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
1: Sì, è il bello della diretta, è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare, andare in bicicletta e lui va anche all'aria che c'è.
0: È il tuo cane, quindi? Dai. È il tuo cane, quindi?
1: Io il cane l'ho sempre avuto e... è così.
0: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
1: Sì.
0: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, briga, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
1: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutte e due, però dai, vabbè.
0: Sono cresciuti,
1: sono due bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altra un po' meno, però sono tutti e due bravi.
0: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
1: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
0: Alla mia età.
1: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dovevano più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: ti è mai capitato durante questi anni? Il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da capo orchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso, magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri anche grossi con dei licenziamenti, però ti dico che sono la capo orchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro. E tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la capo orchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia. Ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro. Ma sicuramente i piedi in testa non me li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti, diciamo che da fuori, chi ti vede come collega o penso anche come fan,

0: andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandava giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valentia, con la febbre 40, e lì sono stata muta 6 mesi perché ho voluto cantare, e lì un pochino mi ero abbattuta perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e, diciamo così, non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, come mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte, quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono spesso dei video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile per conservare le corde vocali. Però sai, l'importante, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di fare l'aerosol.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona.
1: Poi ci sono capo orchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fagli cantare un sacco di canzoni, cioè il capo orchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce della ragazza.
0: Io ho avuto l'unico capo orchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: A proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto
0: tantissimo. E lui, praticamente, per una questione di immagine, non mi faceva tenere le bottiglie sul palco, quindi non potevo bere. Quando poi
1: lì non ha torto.
0: Sì.
1: Che vedere tutte queste bottigliette sul palco.
0: Il foniatra mi ha rimproverato e mi ha detto: ma tu bevi? No. E va, sei pazza.
1: Ebbene, non avevi un secondo da sentarti un attimo da bere?
0: No. Allora no, poi la cosa si è più rilassata, ma i primi anni, che erano un po' gli anni del boom delle grosse orchestre 2000, quando era molto importante l'immagine, le luci, le posizioni.
1: Sì, vero.
0: Era tutto molto impostato rigidamente, e io ero una debuttante perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire: no, adesso senti, vado a bere.
1: Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
0: Purtroppo hai ragione. Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno, e anche loro,
1: sì, quello è importantissimo,
0: fanno tanto. Ecco, chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi
1: esatto,
0: è giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
1: esatto,
0: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse: il tuo non è un vero lavoro?
1: Sì, qualcuno. Sì, perché dice: tanto voi vi divertite. Ma in fondo però un po' aveva ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice: vado a timbrare il cartellino. Lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro e entri in un circolo e non esci più. Però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
0: Ti è mai capitato, durante gli anni in cui hai lavorato intensamente, di dire: ok, lascio tutto?
1: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita, dove c'era dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Sì, pensavo di smettere, Francesco, vai avanti tu, tra mio marito, io smetto, trovi una

0: brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta stare lì per forza.
1: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso in qualche modo?
0: No, mi sentivo stanca, poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi di locali dove finivi le 2, le 3. Poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, eh? Non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo, nel 90, ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana. Dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più. Allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti. E dopo ti diverti anche, ecco, mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: c'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Guarda, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate. Meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui, appunto, questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Sì, bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, brava, brava.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, lui si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' duro per me, perché sai, io vabbè, ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiavo a lui, Invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po'... Però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown, e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira. Invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma, ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchestra più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto, se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti. E invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile, anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai avevo un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
0: Però non hai smesso di fatto, veramente.
1: No, non, però guarda, ti farò una confidenza, non ho nessuna nostalgia.
0: Davvero?
1: No, né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico, proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado, ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo, è diventato la chat dei morti.
0: No. Ci sentiamo.
1: Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
0: Ma sai che...
1: è diventata la chat, perché erano tutti fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
0: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
1: Hai visto?
0: Perché io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto... informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto. Sì,
1: guarda, è morto. È vero, succede così anche a noi.
0: Beh, purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
1: Sono vecchi, capiterà anche a me, te nota sei giovane.
0: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi: abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
1: no.
0: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla, in che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
1: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. da Parma, una bella... la mia città, Piazza Duomo, là.
0: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti locali...
1: Non tutti,
0: che...
1: però parecchi, dai, parecchi.
0: E ci hanno reso la vita un po' difficile.
1: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare. Perciò, per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
0: La scaletta è io la trovo molto invasiva nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e tessi tu il menù. Cioè, se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra, sai già che cosa hai comprato, perché imporre...
1: Però te la danno, e invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare, poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali, sono tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità, dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono. No, guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali, tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda, sono tutti uguali, mi spiace dirlo, ma è la verità.
0: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
1: Però i locali, tanti locali poi chiudono, perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vuoi sentire una, vuoi sentire l'altra, allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
0: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di idee.

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. Però andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri.
0: Ma quello sul palco neanche, mi piace. Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera.
1: Esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò il maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie a Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao, ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

che bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi successi.

Guardavo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato, bisognava andare alla peschiera, guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei, insomma, sono un pochino datati, ma mi sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra Niurka, così, chissà che si muova l'umore.

0: L'applauso solo se se lo merita, altrimenti buttati i pomodori. Pronti? Via!
1: Grazie!
0: Grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato a Ramazzotti, che non è quello dell'Amaro, è Eros.
2: Non chiedi libertà.
0: L'angelo disteso al sole.
2: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Johnny, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti? Via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh, là, là. C'è stato un boato, non so se sono le mie Fans Club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si balla al Fox, dai mo, via. Forza, peschiera.

Vedi se me l'arrivo, Sprint finale. Tutti a Vienna con l'orchestra Medeo. Gli applausi per chi suona, pronti? Via! Oh, ma che ballerini questa sera, ragazzi, una canuneda, complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai mo!

grazie. Grazie di vero cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici. Canto

canzone. Grazie. Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questa per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Musichetta, eh?

0: L'arrosto?
1: Arrivo.
0: O il cotechino? L'arrosto o il cotechino?
2: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh?
1: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud, caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3bmeteo.
4: Santa Monica per gli appassionati del

Una volta c'era la gara il caschetto a rasento, adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, alla sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Bravo Elvis, in grande forma. L'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer.

0: Questo cantante si chiama Maurizio Meteo.
1: Amola, che facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andare via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? Ah, è quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione di questa. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: Ah, è vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri, Rosa.

0: Bravi, bravi voi.
1: Brava Gnorchetta, in grande forma, in grande forma, guarda. Anche ti si è appannato l'occhiale.
0: Grazie.
2: L'occhialo.
1: Bravissima, bravissima.
0: Grazie.
1: E la Rosa, ma guarda.
0: Rosa!
1: Ciao Rosa!
2: È mia suocera.
1: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera. Dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata!

0: forma,
1: in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. Ehi, prima di tutto ciò, volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio. Quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio. Penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio. Tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto al bar, ecco, mi raccomando. Toda para, toda!

0: che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ah,
0: ballo
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Di Spirù. Fa così, senti, senti come fa, eh? Si chiama Estiva, è una

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
5: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: La Rossa, omaggiando il maestro Passarini, dammo che si tira a

Sentili là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Bensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata Alex Biondi perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore!

0: Grazie!
1: Grazie, grazie di vero cuore. Non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
2: Chiudo gli occhi e penso a lei, il

0: Grazie, grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Le peso di essere il grande fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio Medeve, tutta la sua orchestra!
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore al mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa. La chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

ho visto degli uomini qui che con degli sguardi languidi, eh? Avete da farvi perdonare qualcosa? Lo so, adesso quei tempi che corrono adesso, noi uomini abbiamo da far perdonare tante robe, vabbè, insomma, siamo ma che altro. Serata, ma siamo ancora in dire, ah sì, sì, ma, sì, ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci, eravamo a Canale 5 assieme, cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così, sempre un po' se ti piace.

0: applauso se quello bello,
1: Oh là là,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico. Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touch, un grande applauso al nostro Joe Fantini. Zagate!

0: È bravo lui, eh? Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
1: Rispetta
0: subito,
1: che ce n'ha una subito. Rosa, tanti auguri.
0: Beh, certo. Subito.
1: Oh, ci so. Hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata? Niente. Ne rivela. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
0: Sì, ma non gliel'hai fatti. Non gliel'hai fatti.
1: No, pensare che dovessi dire una. Pensavo che fosse un altro compleanno. Allora abbiamo anche l'amica Venera

0: Grazie mille.
1: Gentile. To, vai pure, vai pure.
0: No, li tengo io? Li tengo io, davvero?
2: Solo uno, penso, no?
0: Li ho detti tutti i compleanni? Ma
1: tutti questi compleanni?
0: Cosa manca?
1: Il suo, la Befana, la Befana.
0: Non ne ho più qua, c'ho questi qui. Dimmi il nome. Dimmi il nome. L'ho appena detto.
1: Rosa Venera.
0: Venera. Venere. Venera, l'ho appena detto. Venera, Venera. Tanti. Ho detto Venera, ho sbagliato l'accento. Venera. Da Venera a Venera, insomma, lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande radio. Lunga vita Radio Liscio, Prima Antenna. Grazie per questa bella diretta. L'applauso, quello che state facendo è da casa di riposo. Via! Eccolo là.
1: Peschiera,
0: bello,
1: no, Peschiera, facciamo sentire a Medeo chi siamo noi. Dai, applauso.
0: Questo è quello che piace anche a me.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: E la chiamano estate.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: E adesso

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e settori interni del centro-sud. Caldo che continuerà a farsi sentire con temperature massime che diffusamente potranno toccare i 34-35 gradi, ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

che ci rappresentano, grazie. Grazie ai vostri applausi, grazie. E allora continuiamo con un altro brano. L'ho scritto qualche anno fa per Paola D'Amì, mi ha dato grande successo. Questo è Balla Romeo. Vai!

0: canzoni, grandi successi, le nostre canzoni storiche. E adesso passiamo da una canzone storica a una canzone che ho scritto da poco e che uscirà tra poco. È un'anteprima, lei è Mi Piaci, vai!
1: Sei!

0: nostri nuovi brani, le belle canzoni che dovete imparare, cantare tutti insieme a noi, assolutamente.
1: Ah, sì?
0: Però adesso torniamo al grande classico, una versione nostra del El Condor
1: Passa.
0: Piccolo problemino tecnico.
1: Intanto tenetevi caldi, mi raccomando. Sperando che abbiate passato un 25 aprile sereno, tranquillo, rilassato.
0: È stato un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo già risolto. Così, ecco. Vai. Si va.
1: I grandi classici.

0: Signore, grazie dei vostri applausi e saluto anche tutto il fans club di Romeo e Coperfisa, la fascia che viene anche da lontano, amici da Alessandria, da Asti, da Torino, tutti gli amici accorsi, perché noi facciamo poche date, anche da Catanzaro sono gli arrivati, vai tranquillo, anche da Catanzaro, ti ricordi? Allora, abbiamo fatto un po' di scumbiamento, però un po' di liscio lo facciamo, cosa dici? Se no, tutta la sera... Salutiamo ancora, ringraziamo lo staff di Prima Antenna, lo staff di Radio Liscio, facciamo un applauso!
1: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, anche meno, perché il signore là già che si tappa le orecchie, anche meno entusiasmo, però ci piace, ci piace. Tacchiamo?

0: è più famoso dei valzer?
1: Qual è?
0: Hai studiato?
1: No, non l'ho studiato.
0: Licenziata.
1: Basta, sapevo io, basta. Me ne vado. Signori, il carnevale.

0: Grazie signori, grazie Peschiera. Grazie. E allora, visto che io tanto mi asciugo le lacrime,
1: è caldo.
0: Fa caldo suonare dal vivo, signori, eh? Se fate un applauso prendiamo un po' d'aria. Grazie per l'applauso spontaneo, bravi, bravi. Avete un futuro. Tutto Pepe, vai.

a tempo. 1, 2, 3, 4. Su, tutti insieme. Batti il quadro. Fermi.

grazie di cuore, troppo gentile, grazie veramente di cuore. Un bel mazzalento, eh? Sto bollendo dal caldo, ma perché ci va la passione, ci va il pathos, il sentimento.

0: siete allora, proprio belli.
1: Sì. Aspetta, perché abbiamo qualcuno che ci dà i suggerimenti. Scusate un attimo, che cerco più. Dimmi, caro. Aspetta, allora c'è un omino con la maglietta a coperfisa che gira, il nostro fonico che saluto, il nostro Matteo. Matteo, dove sei?
0: Eccolo.
1: Parla col signore che ti voleva dire una cosina carina, dolce dolce. Allora, ci hanno richiesto la Begin, signori, ve la dedichiamo di cuore alla più classica della Begin, che è Blue Spanish Eyes.

tempesta. Dedicata agli amici di Crignolino.

0: grandi successi. E adesso, signori, aumentiamo un pochino il ritmo per poi tornare a ballo liscio, perché il ballo liscio ci vuole. A Radio Liscio, a Prima Antenna e alla Peschiera bisogna suonare il liscio. Siete d'accordo? Bravo.
1: Hai visto che bell'urlo?
0: Però una bella canzone moderna che adesso funziona alla grande, il nostro amico collega Graziano Cianni, la Rapsodia. Vai!
1: Andiamo, andiamo!
0: Si va!
1: Ci siamo! Belli carichi!

0: continua. Belli carichi, così. Grazie per il bacio Perugina.
1: Grazie Peschiera. Grazie a tutti voi. Guarda che pista piena, che pubblico meraviglioso che abbiamo qui questa sera. E pensate che
0: andiamo.
1: Pensavo...

0: sobirà a voi. Grazie. Grazie.
1: E adesso io lei non la vuole cantare, la facciamo a lei? La prima sera che la presentiamo la nostra versione, una bella canzone di Anna Oxa, signori, per la voce della nostra Laura, emozionatissima. A lei, vai!
0: Facciamo così, la mia versione.

0: successi della musica italiana. Dedicatissima a tutte le fanciulle presenti in sala, a lei, a voi, grazie.
1: La nostra grazie. Laura, la nostra Lauretta, eh?

0: migliori per voi, Laura Ragnoni.
1: Buon cuore a voi.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
0: Allora andiamo con un bel brano.
5: Di libertà.
0: Quel brano di Eros.
1: Ramazzotti, questo lo conosciamo tutti, signori. Vai! Le belle canzoni italiane, continuiamo.

0: la fisarmonica, il nostro chicco. Aumentiamo un pochino il ritmo, perché le fisarmoniche fanno anche questo, dal valzer, dal moderno fino alla baciata. Sole e luna, vai!
1: Pronti, eh? Vai, vai!

0: venite qua sotto, venite qua. Cosa fate lì tutti? Io vi ho fatto la doccia, tu vi hai fatto la doccia?
1: Sì, io sì. Ragazzi, no. Penso tutti.
0: Venite qua vicino, cosa fate lì? Avete paura? Io voglio sentirvi vicini. Mi sento un po' solo così. Andiamo con il cia-cia!
1: Vai, vai!

0: fatemi sentire! Grande, grande pensiera. E pensate che è il 25 aprile. Sono tutti con le, si può dire, con le palle al sole a prendere i primi caldi, e invece noi siamo qua a sudare come... Cosa dice? Non è d'accordo lei? Non al mare? Stiamo qua a prendere caldo come se fossimo al mare. C'è il sole qua. Della musica. C'era il grande maestro Casadei che diceva la musica solare, e noi stasera anche noi la musica solare. Vi portiamo nei grandi successi degli anni 60.
1: Vai!
0: Pronti? Vai!

0: qualche anno.
1: E allora, signori, torniamo nella tradizione. Lei la cantava così, la nostra Mina, la Filanda.
0: Vai!
2: Claro che sì!
0: Andiamo, andiamo!

0: una storia intorcinata.
1: E un po' di pizzica la ballate, eh? Un po' di pizzica, un po' di pizzichella.
0: Sì?
1: Sì, no, no, sì. La...
0: Vai,
1: vado,
0: vai, vai, vado, ci dico.
1: Vai con la pizzichella, vai, vai, vai.
0: Forza, donne!

0: E allora, signore, signori, signori, prima di tornare alle tradizioni, una bella canzone.
1: La sì.
0: Nostra Laura, chiedere un applauso, guardate, vino buono e nella botte piccola un applauso alla nostra Laura Rognoni.
1: Grazie, gentilissimi, grazie, grazie.
0: Dedichiamo a lei questo momento una bella canzone dolce dolce prima di tornare a ballo liscio con La casa del
1: Vai.
0: Sole.

0: Non ho sentito. Cosa è successo? C'era l'applauso un po' spento, aspetta. Non vi è piaciuta? Non vi è piaciuta?
1: Grazie, che gentili, intanto io rifiatavo il segreto. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Allora signori, torniamo alla tradizione, le famose canzoni. Una bella mazurka subito alla piemontese, la fissiamo nel nostro chicco, così.

0: fisarmoniche.
1: E adesso parto io. Se vi piace bene, se la ballate bene, se no ascoltatela, perché lui la suonava alla grande. Era Carlo Venturi e il suo brano di punta era Anna.
0: Andiamo, ritmo ben diavolato, dedicatissimo a tutte le Anne.

0: Grazie signori, grazie, ci voleva un po' di sprint e un bel tango dalla fisarmonica del nostro Chicco. Grazie ancora ai vostri applausi, sicuramente, signori, rigorosamente con il cuore per voi, con le nostre fisarmoniche. Grazie, grazie a tutti voi, veramente. Vai.
1: Grazie.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: E allora andiamo avanti così!

0: continuiamo subito così caldi. Su, su, su, su, su. Alla suavecita. Vai.
1: Belli carichi.
0: Le nostre fisarmoniche.

0: è successo? Ha perso l'auricolare, signore. Se qualcuno lo trova, è pregato a riportarlo, perché ha perso l'auricolare. L'hai trovato? Ah, meno male. Tutto bene, Peschiera? Aspetta, ferma. Allora, quello che ha detto no, venga qua davanti, che gli chiedo. Come ti chiami? Piero, hai detto no o sì? Sì o no? Sì, sì! Siete d'accordo, Peschiera? Al mio tre facciamo un applauso a tutti voi! 1, 2, 3! Più corto. Non vi ho sentito. Com'è che è? No, non va bene. Allora andiamo con la ciociara, vai!
1: La ciociara! Dai, che teniamo il ritmo alto! Vai, Chicco!

Ciara, meravigliosi ballerini, a voi. Vai, vai, vai, vai.

0: E allora adesso,
1: grazie, grazie.
0: Un'altra bella canzone, la nostra collega Francesca Mazzucato, Amore Bello.

0: Grazie. Se vieni qua, cos'è che ha fatto?
1: Un tango.
0: Facciamo dopo il tango. Fai un tango, fai un tango, fai un tango. Tango.
1: Ci siamo.
0: Ci hanno richiesto il tango, lo continuiamo subito.

Voi chiedete e la mia orchestra ve lo suona, i miei ragazzi, eccezionali, tutti quanti, l'applauso ai miei ragazzi. E allora continuiamo adesso, un bel medley di canzoni dolci dolci, la vostra Laura, così. Dolci dolci, accontentiamo le richieste.

pronti.

0: signore Puccini, grandi successi italiani, la sua voce.
1: Grazie.
0: E allora, prima della chiusura della diretta televisiva, poi ne continuiamo alla grande. Io non l'abbiamo ancora fatti stasera. Prendi la fisarmonica dal nostro CD, ultimo CD, ricordiamo che sono disponibili i CD di Domenico Perfisa con gli ultimi successi e tutti i brani con le nostre fisarmoniche tricolore. Partiamo così con i Fox.
1: Vai!

0: signori, noi vogliamo salutare, salutiamo Prima Antenna, salutiamo gli amici di Radio Liscio, e viva il ballo liscio, viva la fisarmoniche. Le fisarmoniche questa sera sono quelle di Romeo i
1: Copper Fisa.

0: agricola.
1: Signori, salutiamo gli amici di Radio Liscio, Prima Antenna e tutta l'orchestra. Viva le fisarmoniche, viva le comarfisa, buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie Prima Antenna, grazie Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Chiacchieroni Mambo.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le

serie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.